preziosa presenza. Voglio restare le tue inaudite profondità. Io voglio contemplare l'unzione del tuo spirito, il tocco della tua mano.

dai addio con fede. Di gridare addio con fede. Che tutto ciò che è impossibile a me e a te è possibile al nostro Redentore Cristo.